0: parte di chiesa questa tavola e a guardare il mauro.
1: Mamma, c'è il cielo di prendere, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'altra, è un'alt

0: chiesa faccia a tavola e a guardare il naufrago.
1: Mamma, c'è che c'è di fretta, è ora, ma non fai mi si va a cavallo.
2: Allora, ti ho
3: mamma, eh?